non mi sorprendo, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domande inutili. Stai come me.

sperando che non sia follia. Ma sia perché sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amore.